0: abrabona ye boye yemre mu wo menya mi di wonim na wo menya mi anche wo koya amne bi wo ho beto
1: hey
0: badoma na basani di